ma questo tammoni mi amma non vergo cogamata panno dolan paperi la tonda si squalata la tegica velistis che tulla e uno stat curo sin cazzulla questo tammoni mi amma non vergo cogamata panno dolan paperi la tonda si squalata la tegica velistis.